0: Un radio pentru tine. La voce della speranza.
1: La voix de l'espérance.
2: Ramenzi grandios.
3: The voice of hope.
0: Radio Vocea Speranței.